di coraggio, allo stremo tengo il passo. La sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

problemi facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

poi troverai chi ti deride e non ne vuole saper niente. Altri invece con teorie diranno che vivi per caso.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità, o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani

che credi. Trionferà la verità, anche se adesso non è facile e non ti

Che cosa è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui,